0: 放开拥抱，就各奔一方。
1: Ave Maria, grazia ricevuta per la mia famiglia. Un risentito e un amorevole divino.Chiedo a te, Signore Divino, in questo giorno di grazia, prego per te, Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sia fatta la tua volontà, così in cielo e così in terra. Nel Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen.